0: Laura Pausini e sta sostituendo
1: la cibernetica. La cibernetica. La cibernetica. La cibernetica. Sì, 108 radio.